0: Perché tu ti fermi? Perché tu non suoni?
1: Perché non ci va?
0: Non era questa la vocale.
1: Noi preferiamo dire